Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto.

lo sai che spasso è una salita indossando i trampolini in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in altura e piove poco e sono a sprazzi. Il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio.